Aquel tiempo, cuando era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era yo, era y

0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.
1: Elmo.
0: Elmo.

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio